0: presto, ponetevi, presto, ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa.
0: Pensando al cerebro,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gli animati semidei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa.

Десдемона. Se mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversi insieme. Ed esso inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto, alla

0: amore duol, l'alma mia li sumpio smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fagli e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca si

0: smentisco.
1: Mi sporco, aria gentiluomo,
0: pranzo,
1: pezzente,
0: messa,
1: barbil,

0: quasi donna di letto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me in sospetto,
0: ed ognuno i perini che fremono in
1: cuore, abbandoni e tenga il maiani con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

0: sì. Per un disco leggersi scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A protesta.

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in cor

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigirebbe col minestrate schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferir

quando cadde sul campanile a folgore ed usciva fra la tempesta, li gridai: mi sembri indion selvaggio.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, disconquasso.
1: Ma non c'è più come al padre!
2: Ti rompi il cefo!

create coscienze non vedono la frode. Vigilate, scrutate le parole di Desdemona. Un petto può ricondurre la fede, può fermare il sospetto. Eccola,

0: altra scarno, bruno, o che cerco agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Ed esso, ed esso.

Se la possiamo, torna a vedere la vita, e con la coscienza, e con le auguri, aspetta, cambia, se la possiamo, torna a vedere la vita.

0: Macedonia diletto, e s'accorda nel magico tetto, tra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, s'aspetta,
0: e ognuno
1: i periti che faremo di
0: corpo, abbandoni
1: e tenga il maglianimo per,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi. Sì. Ma è la vita più rara non è.
1: A proteggere.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor

0: salvarti da lor che gelati lassù dall'immira
1: chi son congiurati.
0: Uccello! Trasvolai nel manto serrato così che m'han preso per un bell'agguato. Il desidero l'uno proromper. L'ho visto!

ha seguito l'orma dei passi stertati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salvo che alberto non si evita, dico con cosa andassi per noi. Ti salvo dai popoli vita, questa vita

suoi fuggi fuggi per lei da via sento l'ora dei passi spietati ma lo scambio di denti esecrati ogni idea svelata da brandì innocente sfidante

0: nostro è questo? Morte?
1: Sì, morte. Ma non verrà.
0: Che parli?
1: Qui l'aspettarlo è vano.
0: Come? Perché?
1: Sì, basti saperlo altrove.
0: O sorte con altri ferri e sfuggirà di mano.
1: Andate basso.

0: e confidenza che quanto importi so.
1: Vi premi assai.
0: Leggio di gravi cose, adesso riecheranno di inoltri. Qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.

nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera a tal prezzo eterno.